ragazzi là-bas con me. Sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba ba ba, baciami piscina, bo bo bo bo bo, bocca piccola.